va a casima la nupuele homusi e la pua vi hotel in pugna 23 ore e 30 minuti o gatto ora li ha per sa ultimo giornale. Buonanotte.